Buon pomeriggio a tutti, come state voi? Tutto bene? Speriamo in bene, dai. Noi facciamo un altro capitolo e devo certificare il numero 154, dato che il primo settembre, il primo del mese, abbiamo fatto il 153. Quindi benvenuti a tutti, c'è già in rete Vilma Scaravilli, benvenuta Vilma. E poi niente, oggi dobbiamo fare l'ultima parte del Ferragosto italiano. Perché l'ultima parte? Perché era stata una inquadratura di lettura in coppia con la mia partner di 10 pagine, invece l'abbiamo ridotto a 5. Ecco perché la prima volta che abbiamo parlato di questa faccenda è stato il martedì 18 agosto passato. Quindi adesso a settembre faremo la chiusura dell'estate italiana, anche perché, bisogna dirlo, tra 3 giorni in Italia inizia l'autunno, sia che per noi nasce la primavera, per loro l'autunno. Quindi salutiamo l'estate e faremo di nuovo la grande festa dell'estate italiana, anche perché ci è rimasto da fare tutto.